0: comunque vuoi dire, ma lui sto visuale,
1: quindi perché
0: tu vuoi fare un po' di campo, lui è una nica in cosa, perché aveva la cupa,
1: ora,
0: c'aveva che ti sto vedendo,
1: ora.
2: Hello.
1: E qua si può?
2: Oh, si può dire.
1: Ehi.
2: Ehi, ho già da dire un mugno.
1: Ah, vi?
2: Tutti gli anni. Allora.
1: Ah, vi?
2: Guarda, a voi tu, a me un gota fu quello, e che di mi mogbo?
1: Ehi, tu so fungi. A cucò ni so se, o mi ti abafiwe, o mo ti abi, o ni avimbo uju.
2: Ah, d'accordo.
1: Ewa. Omi ti a ba fi we omo eni omo ti abi oni an fin weju eh be ni
2: bo in ga se ki ni
1: e keji abi
2: eh
1: e keji
2: o ti la fin ju ilu
1: mo ni ti a ba fi owo si juwe ilu owo otun ni yo toka si ile
2: ile baba eni
1: ile eni ni oyin so ba eni
2: eh
1: okay na ni oda
2: e ti mo ti pe
1: eh
2: awon gba ni ohun to ba je teni teni ni
1: mhm
2: e disa ni tate
1: mhm
2: ohun to ba je ti e ti e ni o le fowo do gbe
1: mhm
2: eni ni ni
1: mhm
2: o mi ta fi wo omo ne la ni boju la si ni omo ta ba bi atun se ni ako ni
1: aha
2: wa ta ba bi motin e ko loku o ye ka fu leko
1: Ibi emi rin ezin awon to ku kan da ji oda ese o adupe baba akinyo baba lawo chiro 044 10 044 70 44 44 044 70 44 44 abi ale pe lori 0145 86 00 00 0145 86 00 00 ole pe won ka ti be ni ori baba yi o ma gba won ka ma tesun to pe o Ti al majuri?
3: O ma ka le na wa, mo ja ko la e ka be le mo sa bi aja. Ah, ko la e so ja be le ga yo ta. Ki to ko ngi to ko ke mo abola gba ton ko mo ko tu me mo lo la nge gbo.
1: A wi. E na e be gbi eju.
3: Ah, o ti la wa mo ja mo le ton na pe.
1: Ona duke. Eh baba wa se won le ku ngbo yi won to gbe ebu nbe ti won fi nle egbu nla ni te ba ti. Abi. Ona duke. E se o aduke o baba ti jan mo suri ya ki o 0 44 70 44 44 abi ke ku ali 0 44 86 00 00 a ma gbo yin o. Yeah,